Aha kua uuhi, uuhi, uuhi te tai. Ka whakae anō te toka a Tirikawa. Taipari, taitimu.